0: Fermatevi! Se vi sta attorno un altro ceffo messicano...
1: Tornino,
2: non andate!
0: Il segnale...
1: Ascoltate, che sarà questo fischio?

0: Ebi, ebbe conte di Senna, all'unoreca e di celato.
1: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto, ma se m'arresto, ch'io pavento, diran. Non può nessuno pur sospettarlo de. Tu va, t'appresta.

0: E via!
1: Tu sei rinato!
0: E Oscar tu sei?
1: Qual villania!
0: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa che mentre il conte dorme tu scivoli alla festa?
1: Il conte qui?
0: Che? Dove?
1: L'ho detto!

Ehi, fiorello, mio signore, di la veri, signor Lo, a che vanno ogni speranza?

0: Benedicati, il Signore, della
1: famiglia. Basta, della basta. Non parlate, ma non serve, non gridate.
0: Maledetti,
1: maledetti,
0: maledetti, maledetti,
1: maledetti,
0: maledetti,
1: maledetti,
0: maledetti,
1: maledetti,
0: maledetti,
1: maledetti,
0: maledetti,
1: maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, maledetti,

0: mi
1: ma. Maledetti, andate via, maledetti, andate via, canaglia, via di qua.
0: Maledetti,
1: andate via.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto biglietto, e hey, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Sono qua. Hey, Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come di fulmini, sono per conto della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, e senza Figaro non si accasa in civile una ragazza. A me la vedovella ricorre pel marito, io con la scusa del pettine di giorno e della chitarra col favor la notte. A tutti onestamente non fo per dire, ma dato

0: Or su presto a bottega.
1: Ed esso, oh pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro.
0: Mio padrone. Oh, chi veggo, eccellenza.
1: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Cotar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza. Una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua m'invenni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico. Oh, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il caccio v'è cascato.
1: Come?
0: E certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua

0: dell'inutil precauzione.
1: Che furba! Oh,
2: cos'è questa? Inutil precauzione!
3: Oh, bello! È il titolo del nuovo dramma in musica!
2: Un dramma? Bella cosa!
3: Onde meschina, l'aria è caduta, raccoglietela presto!
2: Vado, vado!
0: Ho inteso!
3: Presto!
0: Non temere!
2: Son qua! Dov'è?
3: Ah, il vento l'ha portata via! Guardate!
2: Io non la vengo! Signorina, non vorrei cospetto!

0: guarda, il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperà.
3: Aiuto, che s'apre la porta.
4: Per un momento io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che l'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentr'oggi finirò quest'affare.
0: Dentr'oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già. E maestro di musica insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto ciò va a saper.
1: Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brave.
0: Il nome mio non devo dir, né il grado. Assicurarmi vo pria che la mi me, né solo al mondo, non le ricchezze, i titoli del conte d'Alma Viva. Ah, tu potresti?
1: Io, no signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele signor.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra.

0: cielo! Nella stanza con me dio che qualcuno è entrato sia e la sia ritirata.
1: Ah, cospettone! Io già deliro! Avanto! Ad ogni costo vederla io voglio! Vo' parlarne! Tu mi devi aiutare!
0: Che furia! Sì, sì, m'aiuterò!
1: Da bravo! Dentro oggi vo' che tu mi introduca in quella casa! Dimmi come farai, via del tuo spirito, vediamo qualche prodezza.
0: Del mio spirito, bene, vedrò, ma in oggi.
1: Via, ti intendo, va là, non dubitar, di tue fatiche, largo compenso avrai.
0: Davvero?
1: Parola!
0: D'un cuore a discrezione.
1: Ora mi zeppe, animo, via.
0: Son pronto, amo, sapete i simpatici effetti prodigiosi, e chi è da pagare il mio...

0: una ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, oimpo! Sentite, io voglio...
1: E col tutor!
0: Davvero?
1: Certo, certo, il suo passo!
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, tenivi...

0: sceglierà.
1: Ecco qua sempre grida.
0: Ma si può dar di peggio. Lo schedere ha fatto di tutta la famiglia. A forza doppio, sangue e ferrovia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
0: Perché lo può sapere?
1: Forse anche gli va d'ombra.
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto.
0: Vedete che grazietta, più l'amo. E più mi sprezza la briccona. Certo, certo, il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Oh, io voglio, per forza o per amor, dentro domani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo, e appunto io vi venivo ad avvisarvi, ma...
3: Segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
0: Chi? L'incognito amante della Rosina?
2: Appunto quello.
0: Oh, diavolo, ma qui ci vuol rimedio.
2: Certo, ma... alla sordina.
0: Sarebbe a dir
2: così. Con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò fra

0: E voi credete?
1: Oh certo, è il mio sistema e non sbaglia.
0: E vorreste?
1: Ma... una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è?
1: Voi

incomincia, incomincia sussurrar. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce, sibilando.

gente. S'introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

0: pressa l'avere, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, vo fare a mio modo, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quanto sarà mia moglie da questi zerbinotti innamorati, metterle in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari al re.

0: povero babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino. Or che standola chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto.
1: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cosa, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangerem dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito di ser dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: O ve lo giuro, basta nel contratto col maestro di musica. Là dentro s'è serrato.
1: Sì, con la sua lieta fe. Povero sciocco. L'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
0: Oh, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui venne i suoi studi a compir, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza.

0: faccio è qui due passi.
1: Ma è bello.
0: Oh, bella sai, eccovi il suo ritratto in due parole. E grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ha il nome ancora, il nome che bel nome si chiama, si chiama.
1: Si chiama?
0: Poverina, si chiama R-O-R-O-S-I-C.

0: tanto meglio. Questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia rosina che venne a far colui questa mattina.
0: Figaro, non so nulla.
1: Ti parlò?
0: Mi parlò.
1: Che ti diceva?
0: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto. E vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
0: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro orò l'ho medicato.
1: Diavolo! E questi fogli or son 5, eran 6.
0: Quei fogli, è vero, d'una mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
1: Bravissima! E la penna, perché...

mia per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Quel che manca a quel foglio possa aver codesto imbroglio. Perché manca a quel foglio sono in otto.

Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli se vittorio a suo modo ma saprà. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli se vittorio a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Corse dopo quella porta, corse dopo quella porta, nemellare, non potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, corse dopo quella porta, nemellare, non potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, su camera serrata, su camera serrata, su camera serrata, di camera serrata, se,